pe me de wa se emu a chemu akwa ba kese e pa de badum 106.3 FM working happiness e juma ni ni je juma die so ase da bi en confirm opani kwanche fo a che juma die di ama metete bana fo Kennedy awa double T na she jumedie di ama me Mavis Malaka bona chi dom awo jumedie eso na ye dey bro freeze se bra copim se premo beto na dom 106.3 FM me ami di jumedie ho che me e from OPD wo pebi adi wo pebi adwam ese mu amoton black star t-shirt no